Pra de novo essa. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta. Puta.